0: to the news of the week.
1: Colè, Roma, come dire con Biascolo piccolo, no! Monaco di Bavaria, sì, col campione del mondo!